0: credente del core nostro e amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiano

0: Giochiamo!
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
2: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non fargli tutto questo alle volte!

son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungere

0: Sicuro si potria metterla in parte, a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: Che botte!
0: Oh! Ah. De Spina mia, di te bisogna...

0: sapere un poco la cagion di quel riso.
1: E cospettaccio, non mi pare che abbiam giusta ragione.
2: Io, mio caro padrone,
3: quanto pagar volete a monte e la scommessa?
1: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
2: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
1: E avete ancora il coraggio di fiatare?
2: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
2: Intanto silenzio e ubbidienza

0: pazzia, se ne pieno due sono va via.
1: Brava, questa è prudenza.
2: Bisogna impuntigliarla.
0: E leggi.

0: avete al giardino le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Chi

0: anziché no.
1: Che ne so, signor Buscetti?
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri. Volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro accenno.
1: Troppa grazia!
3: Eccoci la gran crisi.

0: pur un dubbio. Parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir. Avrei piacere d'indorargli la pillola.
1: Stai!

0: a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol calcolo, un parlo per lodarmi se facciamo tra noi.

0: di pagar, o che facciamo qualche altra esperienza.
1: Oh,
0: abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parola da soli.

0: cosa veduto, cosa sentito mai? Per carità, silenzio!
1: I pelle della barba, i graffi della...

0: tuttavia piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.

c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, pure troppo. Ebbene, pigliatele come le sono. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studierem la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano. Frattanto un'ottava ascoltate.